Ciao.

0: تاسو وس اوري د راديو ګن
1: راديو ګن traveling without moving.

0: da salutare in Romance. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

basta cavarata.

Barbie Cup. Enjoy your game.

Pronto? Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

0: Sagittir Night.
1: La natura e i suoi navaroni. Avete associato le persone che sono esibiti sotto la natura e i suoi navaroni.

Chamou, Marrakech.

0: Non so se è retrograde, se non passa.
1: Se non seguire il politicamente corretto l'opinione di altri paesi vuol dire essere retrogradi, allora posso pure accettare la critica. Il mio partito ha rispetto per le coppie omosessuali, ma pensa anche che per il futuro del nostro paese occorra fissare dei limiti.
2: La questione etica è chiara. Siamo contro le discriminazioni, siamo per il rispetto del pensiero altrui, delle scelte di vita diverse dalle nostre. La morale è qualcosa di privato, non qualcosa che deve essere sancito dallo Stato. Invece della parola assoluta di Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita, si impongono verità individuali e con loro una tolleranza apparente, per cui qualsiasi cosa può essere vera. E così la nostra società non conosce più valori morali o etici vincolanti.
3: Erano gli anni tra il 2010 e il 2020. In Svizzera si discuteva di una questione per alcuni spinosa, il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Si partiva dalle unioni domestiche registrate, ne abbiamo parlato negli episodi precedenti, che per molti erano solo un compromesso, un punto di partenza che però rappresentava ancora una palese discriminazione. Ma in quel periodo, oltre al matrimonio per tutti, in parallelo c'è stato un altro evento importante su cui vale la pena soffermarsi. L'estensione dell'articolo 261 bis del codice penale svizzero, la norma contro la discriminazione che viene ampliata per includere l'orientamento sessuale.
4: Abbiamo valutato che questa legge è liberticida, è veramente inutile perché l'articolo 8 della Costituzione è molto preciso e dice che nessuno deve subire discriminazioni a causa dell'origine, della razza, del sesso, della sua età, della lingua e della sua situazione. Quindi ci chiediamo perché c'è una categoria di persone che vuole essere super protetta.
5: Chiede di estendere la norma penale antirazzismo anche all'orientamento sessuale. Dunque, in pratica vuole inserire nel codice penale le discriminazioni nei confronti di gay, lesbiche e bisessuali. Un nuovo mezzo per combattere l'incitamento all'odio. Attualmente, infatti, se si insulta le minoranze sessuali, quindi tutta la categoria, non si è condannabili. Lo si è soltanto se gli insulti e le calunnie sono rivolte a una persona in particolare.

0: Combatti l'odio, vota sì.
1: Era questo lo slogan che si sentiva tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Per capire perché quella campagna fosse così urgente, basta citare qualche fatto di cronaca. Nel 2015, nel Canton Grigioni, il vescovo di Coira, durante un intervento pubblico, cita passi del Levitico, versetti dell'Antico Testamento, che, letti in quel contesto, arrivano a condannare a morte le persone omosessuali. Le reazioni sono immediate e non si fermano alle prese di posizione, partono delle denunce penali, non da un'istituzione soltanto, ma anche da un privato cittadino e dalla Federazione Svizzera per gli uomini omosessuali e bisessuali, Pink Cross. Qualche anno dopo, a poca distanza, un altro episodio accende le discussioni. A Zurigo, nel settembre del 2019, fuori da una discoteca, una coppia di uomini gay viene avvicinata con una domanda semplice.
0: Siete omosessuali?
1: La risposta è sì, poi le botte. A quel momento il codice penale svizzero prevedeva pene detentive e pecuniarie per atti pubblici o dichiarazioni discriminanti basate sull'appartenenza razziale, etica o religiosa, ma non sull'orientamento sessuale. Ed è proprio in questo clima che prende forza la discussione sull'estensione dell'articolo 261 bis.
2: Ricordo che c'era il comitato per il no a questa estensione dell'articolo 261 bis. Sicuramente hanno portato delle argomentazioni dicendo che non era per forza necessario, che comunque l'articolo già così com'era era sufficiente, eccetera. Non c'era una denigrazione della comunità LGBT, però una poca considerazione del tipo siete già sufficientemente coperti, che cosa volete?
1: Lui è Emanuele De Conto, lo sentiremo anche più in là, ha fatto parte di Imbarco Immediato per un periodo della sua vita.
2: Quindi era un po' questa mancanza di considerazione che mi dava molto fastidio, più che altro perché l'estensione di questo articolo nello specifico non andava a togliere niente a nessuno, nel senso non era un do a te per togliere a qualcun altro, era semplicemente un'estensione di un diritto e quindi lo trovavo poco inclusivo.
1: Il 9 febbraio 2020, malgrado per molti non fosse necessaria, il popolo svizzero approva l'estensione dell'articolo 261 bis del codice penale. Viene così riconosciuta la protezione contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale.
0: Breve disclaimer, in questa estensione l'identità di genere non viene contemplata, solo oggi, nel 2026, è in discussione.
3: Sui social, soprattutto prima del 261 bis, devo dire che lì, leoni da tastiera, c'era proprio un modo di esprimersi verso quello che è l'omosessualità, la comunità LGBT, che era veramente un vomitare schifezze. E dopo ogni tanto dicevi, ma io questa persona la conosco, cioè mi conosce, come fa a dire queste cose? E come fa? Non lo so. Dopo magari si commenta, si discute e alla fine ti dicono, no ma io non ce l'ho con te. Ho capito, però se dici brutte lesbiche, alla fine mi riguarda.
1: Lei è Joanna Binert, ex attivista di Imbarco Immediato.
3: Secondo me tante volte danno anche un po' per scontato che sono battute da bar, che le parole non hanno un peso, no? In realtà ce l'hanno. A me, brutta lesbica di merda, mi puoi dire lesbica, ma brutta anche no, capisci? Quindi a un certo punto...
1: Per me far parte di Imbarco Immediato non ha solo significato essere coinvolta in un collettivo, ma anche stringere nuove amicizie. Joanna ha rappresentato questo. Con il suo carattere scoppiettante, allegro e la sua verve sanguigna è diventata subito un'amica a cui voler bene. Proprio lei era una di quelle che ci metteva la faccia, era una delle portavoci che affrontava interviste talvolta scomode. Un giorno l'ho accompagnata in TV per un dibattito, la aspettavo dietro le quinte, lei era nervosa ed io ero lì per farle da spalla. La invitavo ad ascoltare le sue emozioni e a non reagire, a non prenderla sul personale, a stare calma e non esplodere alle prime provocazioni, un po' come il maestro Miyagi con Karate Kid. Dai la cera, togli la cera.
4: Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera.
3: Secondo me, quando vai a fare queste cose qui, devi già avere delle spalle belle larghe e devi essere già una persona abituata a combattere e a rispondere e veramente che sa il fatto suo e che non si fa intimidire da una battuta. Se sei già una persona fragile, sconsiglio vivamente di mettersi in quella posizione lì, perché è difficile, perché comunque puoi essere preparata, certe battute feriscono, appunto. sono andata a un convegno del PPD e sono uscita da lì in lacrime e sono stata aggredita e trattata molto male. Persone che festeggiavano pensando che il 261 bis fosse la fine del mondo, il matrimonio per tutti fosse una cosa sbagliata. Purtroppo sono cose che capitano e in quell'occasione in particolare io probabilmente non ero neanche tanto preparata. Quindi tutta quella cattiveria e quell'aggressione di gruppo non è stata proprio piacevole. Però oggi l'ho superata, anche perché abbiamo vinto. Penso di aver fatto anche delle gaffe qua e là, perché non ero preparata, non è il mio settore, quindi non ero proprio giuridicamente magari perfetta per quel ruolo lì, però alla fine ci si rimbocca le mani e si impara cosa si può, cosa non si può, come bisogna porsi anche in questi contesti, e alla fine è stato tutto naturale in quel momento lì. Credo che io sia soddisfatta anche di aver contribuito nel mio piccolo a fare in modo che oggi ci sia una legge che tuteli anche la comunità LGBT.
1: A cavallo tra il 2019 e il 2020 la mia vita stava cambiando. La mia prima lunga storia con una donna era finita da qualche mese. Imbarco Immediato aveva ed ha tuttora bisogno di persone pronte a darsi da fare. Sentivo il bisogno di mettermi in gioco. Decisi che il mio contributo al movimento sarebbe stato organizzare eventi con il mio tipico entusiasmo. Così nel buon vecchio spirito festaiolo d'Imbarco nacque l'idea di organizzare una festa anni Ottanta. Con Joana e altri volontari ci siamo messi al lavoro. Locale, DJ, allestimento, tutto pronto. E una sera di febbraio la musica andava a tutto volume. I Dead or Alive, Madonna, gli Alphaville, i Depeche Mode. Tra luci stroboscopiche e musica è arrivata lei. Occhioni verdi luminosi, sguardo che abbaglia, voce suadente. Sara, con un semplice "che profumo usi", ha cambiato tutto. Da quella sera non ci siamo più lasciate. Certe volte penso che tutto questo grazie ad Imbarco Immediato e a un gruppo di scalmanati, tra cui c'ero anche io. Ma far parte di un'associazione non è sempre semplice, non basta la buona volontà. Anche all'interno di Imbarco bisogna fare i conti con le problematiche legate all'attivismo.
5: Il lavoro è tanto in un'associazione di questo tipo ed è anche cambiato molto nel corso degli anni, anche per le necessità diverse della comunità e della società in generale.
1: Lui è Federico De Angelis, fa parte del coordinamento di Imbarco Immediato da più di 15 anni.
5: Il volontariato ha secondo me un aspetto problematico di base, perché comunque purtroppo viviamo in una società in cui l'aspetto economico in qualche modo ha la sua importanza e gli impegni, la vita che ciascuno di noi ha è sempre più stressante in qualche modo, quindi trovare anche il tempo per fare volontariato e per fare volontariato in maniera proficua, in maniera attiva in qualche modo, non solo essere membro ma non attivo di un'associazione, non è facile. In questi anni ho visto andare e venire molte persone all'interno del coordinamento, ma è fisiologico, penso sia una normale condizione di tutte le associazioni di volontariato.
1: Federico ha ragione, l'ho vissuto su di me. Dopo 2 anni di Imbarco Immediato ho deciso di fermarmi. L'attivismo è un impegno che richiede tempo, energie, costanza e tanto lavoro. E dentro questo lavoro, inevitabilmente, possono nascere anche delle differenze di visione, di approccio, di priorità. L'abbiamo visto anche nella storia del movimento. Da Collegati a Imbarco Immediato, il modo di vivere l'attivismo è cambiato, a volte si è anche scontrato. E a tal proposito, la riflessione di Lorena Parini, che abbiamo già sentito, professoressa in studi di genere all'Università di Ginevra, oggi in pensione.
6: Ci sono sempre state delle tensioni oppure dei modi di vivere la propria omosessualità in un modo diverso. Per esempio, io mi ricordo che quando facevo parte dell'associazione ginevrina delle lesbiche c'erano un po' 2 gruppi di donne. Un gruppo che non era assolutamente politicizzato e che veniva per la convivialità, per bere un bicchiere, per mangiare lì, per conoscere altre donne. Non gli interessava assolutamente tutto il côté politico della lotta. Poi appunto c'era un'altra parte che viveva l'omosessualità anche come un elemento politico, cioè di andare contro il patriarcato, di andare contro l'eterosessualità obbligatoria, tra virgolette.
1: Ci sono mille ragioni diverse per le persone per far parte di un gruppo, di un movimento, un'associazione. Così all'interno di Imbarco Immediato, Emanuele, Federico e Aiden Cellina, che sentiamo per la prima volta, avevano le loro motivazioni.
7: Ricordo molto bene di essermi sentito finalmente giustificato a provare quello che stavo provando in quel momento, perché finalmente avevo trovato delle persone che mi rimandavano qualcosa, che mi dicevano qualcosa, che risuonavano dentro di me per quello che avevano vissuto, perché era molto simile al mio, e come una nicchia della società in cui si poteva dire posso esistere in questo modo in cui io mi penso e mi sento.
2: Un po' istintivamente ho deciso di farlo, ma perché pensavo che comunque fosse anche interessante per me provare qualcosa di un po' fuori dalla mia comfort zone, no? Ho sempre avuto appunto questo aspetto un po' così legato alla mia professione, i numeri, la razionalità, eccetera. E qui si trattava anche di dare una mano per organizzare feste, eventi, fare comunque un po' della comunicazione. Quindi si trattava di quelle cose che non avevo mai fatto e mi sono detto, credo molto nel progetto. Ho voluto mettermi anch'io alla prova in questo senso.
5: Ho incontrato Imbarco Immediato nel 2009, me lo ricorderò sempre perché è stata la sera in cui sostanzialmente ho conosciuto Fabio, con cui sono insieme. Ci siamo conosciuti in realtà a una cena prima da casa mia e poi siamo andati a una serata di Imbarco Immediato che c'era, una festa al Vanilla, da lì uno sbottonamento di camicia e tutto è iniziato lì.
1: La porta per entrare nel mondo associativo, però, non sembrava sempre facile da varcare, come lo è stato per Aiden, Emanuele e Federico. Sentiamo Marco Coppola, attivista LGBTQI+, che da anni è un punto di riferimento importante per la community arcobaleno.
8: C'è stata una volta che ricordo di un ragazzo che stava male, soffriva, aveva un po' l'idea, come spesso può capitare a tutti, che alla fine nessuno lo aiutasse veramente, che alla fine il mondo ce l'avesse con lui. E io ricordo in una sera, mezzanotte, mi ha chiamato in uno stato un po' alterato, sofferente, e io continuavo a insistere con lui e dicevo guarda che la nostra porta è sempre aperta per te domani, adesso vai a dormire, ma domani quando ci risentiamo con calma, dopo ci vediamo. E lui a un certo momento dice basta, chiudetela questa porta, mi avete rotto, perché voleva per forza confermare la sua idea che nessuno lo avrebbe aiutato. E dopo è venuto a chiacchierare e a parlare, ma lo ricordo sempre con un sorriso quanto anche ci convinciamo di determinate cose, soprattutto quando siamo più fragili, non vediamo una via di uscita, e anche quando l'altro ci offre anche solo una mano, alle volte non la vogliamo prendere. Credo che quella dell'individualismo sia di fatto una trovata pubblicitaria che un po' ci piace e un po' ci frega. Quindi l'idea che non abbiamo più quelle necessità delle generazioni precedenti, dovevi costruire una casa in un piccolo paese, se non ti facevi aiutare da altri 5, 6 o 10 non la costruivi la casa. Quindi come dicevano i greci, la necessità è la dea più severa, dovevi avere a che fare con le altre persone. Ora siamo in una dimensione che ci fa credere che non abbiamo più necessità o bisogno delle altre persone come prima. Però forse è un'illusione. Ci illudiamo di alcune idee che ci affascinano, di farcela da soli, di non aver bisogno degli altri, per poi scoprire che la nostra natura è quella di migliaia di anni fa, identica, cioè di essere animali sociali, di aver bisogno del contatto, di vedere qualcuno con i propri occhi direttamente. E quando lo facciamo ce ne accorgiamo.
1: Nel 2021, in una Svizzera già di suo frammentata, plurilinguista, pluriculturale e pluriconfessionale, si preparava la votazione popolare per il matrimonio per tutti, proposta dopo anni di discussioni dal governo stesso. Nel frattempo, in alcuni paesi europei, il percorso sul riconoscimento della famiglia arcobaleno era già molto avanti. I primissimi ad aver introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso sono i Paesi Bassi, nel lontano 2001. Arrivano poi Spagna 2005, Portogallo 2010, Francia 2013 e Germania nel 2017. Ma non tutta l'Europa andava nella stessa direzione. In Italia, ad esempio, esistevano solo le unioni civili e lì si è rimasti ancora oggi con la legge Cirinnà.
9: Da questo mitico posto, il particello del Grutli, vi ricordo di andare a votare il 26 settembre. Votiamo sì al matrimonio per tutti. Un diritto di una minoranza e un diritto per l'intera società. Ricordatevi di votare anche per me.
10: Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono che anche le coppie dello stesso sesso possano sposarsi. L'apertura del matrimonio elimina le attuali disparità.
11: Rieliminate il ruolo del padre, qui per legge viene tolto il concetto di paternità e si parla solo di genitore 1 e genitore 2. Vogliamo relativizzare anche differenze date, fattuali.
12: Il matrimonio per tutti non mette a rischio le famiglie tradizionali.
11: No, non lo mette
12: a rischio il ruolo del papà
11: detto.
12: In una famiglia,
11: mai
12: chiamiamola
11: detto.
12: Tradizionale,
11: mai
12: dove
11: detto.
12: C'è l'uomo e la donna. Però riconosce altri tipi di famiglia.
11: Priva,
12: che oggi
11: a priori, alcune generazioni dell'esistenza di un padre. Le priva a priori. Le priva totalmente a priori per legge. Per legge si elimina la paternità.
1: Sì, lo voglio. Ja, ich will. Oui, je le veux. Questi gli slogan per la campagna Legge sul matrimonio per tutti. Legge che molti temevano avrebbe cancellato il ruolo del padre, aperto la porta alla maternità surrogata e in generale stravolto la struttura tradizionale mamma-papà. Ma era una legge che voleva semplicemente dare la possibilità alle coppie dello stesso sesso di sposarsi con gli stessi diritti delle coppie eterosessuali. Sara Bonora, l'abbiamo sentita nell'episodio precedente mentre affrontava il riconoscimento della sua prima figlia, ora si trovava davanti a un momento delicatissimo.
13: C'è stato un momento in cui ero anche sovraesposta. Non è stato facilissimo, però è stato necessario. Ho fatto solo un passettino indietro quando c'è stato il referendum per il matrimonio per tutti, ma perché eravamo in attesa del secondo figlio. E per me era un momento molto difficile, nel senso dal punto di vista personale, perché chiaramente quando si aspetta un bambino le energie sono molto focalizzate su quello e le energie negative di alcune persone che erano in contrapposizione a questo referendum non facevano bene al mio benessere, al benessere della nostra famiglia. Quindi per tutelare in quel momento che dovrebbe essere un momento di gioia e non di scontro, ho chiesto di fare un passettino indietro in questa esposizione, in quel momento dovermi poi interfacciare a persone che riversavano il loro odio sarebbe stato difficile da contrastare. Quindi infatti nostro figlio è un po' figlio del referendum, è nato 9 giorni prima della votazione, quindi è stato gioia doppia.
14: Jubel, Erleichterung, Genugtuung. Mit großer Mehrheit haben sich die Schweizer Bürgerinnen und Bürger bei einer Volksabstimmung.
13: Ricordo veramente proprio questa Svizzera tutta verde, un po' indimenticabile, proprio, no? Un segnale molto forte. Quando si diceva la società non è pronta, ecco, la risposta è stata proprio netta. Era appena nato Elia da pochi giorni, era piccolino, eppure ci siamo comunque ritrovati tutti insieme a Lugano. Ricordo proprio gioia, festa, giubilo, lacrime. E è stato molto, molto bello.
1: Ricordo quella domenica, tutti a festeggiare quel sì lo voglio. Era il 26 settembre 2021 e la Svizzera ha detto sì al matrimonio per tutti con il 64,1% dei voti. L'emozione era incredibile, palpabile nell'aria. Io e Sara, in segreto, avevamo già da qualche mese deciso che appena fosse stato possibile ci saremmo sposate. E mentre la gioia di quella vittoria si diffondeva, per molti quella nuova legge significava l'accelerazione di un processo decisivo, il coming out. Alex Farinelli, consigliere nazionale che da poco aveva militato nella campagna per il Sì lo voglio, si trovava davanti a quella soglia.
15: Quello era il periodo in cui si era appena finito di discutere del matrimonio per tutti. Io mi sono reso conto, proprio durante quella campagna, di un aspetto che fondamentalmente avevo un po' sottovalutato. Cioè io ho sempre dato per scontato che queste questioni fossero questioni prettamente personali, di cui uno poteva decidere di parlarne o meno, ma non doveva sentirsi in obbligo di farlo.
16: Ben arrivato, Alex.
17: Grazie.
16: Consigliere nazionale, sindaco di Comano, ma soprattutto, così si dice, candidato in pectore al Consiglio degli Stati.
17: Durante la campagna mi sono anche reso conto che probabilmente sarebbe stato utile per il nostro cantone, un cantone relativamente piccolo, che anche qualche persona conosciuta pubblicamente, quindi in qualche modo che potesse fare anche un po' da immagine, ne parlasse in maniera molto sobria, senza farne una questione primaria, senza spettacolarizzarla, che potesse in qualche modo contribuire a farne un non tema, quindi paradossalmente parlarne per far sì che non fosse più un tema di cui discutere.
16: Alex Farinelli, il bravo ragazzo per eccellenza, il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere con questo bel faccino, ma ogni tanto qualche trasgressione, ti sei mai fumato una canna? Ti sei mai...
17: No, una canna le... Sicuramente ero agitato, anche perché in quel momento appunto Leoni mi fece due o tre domande. Prima probabilmente, ricordo, avevo un po' svicolato, comunque non avevo dato la risposta che lui sapeva che volevo dare. Poi alla seconda o alla terza domanda mi sono detto, ma sì, dai, alla fine lo vuoi dire, dillo.
16: Una cosa che ti rende felice nel privato, dico.
18: Beh, mi rende felice sicuramente l'essere in pace con me stesso. Sono anche una persona che dimentica.
17: Sono quelle situazioni in cui tu decidi di fare qualcosa da cui sai che non puoi tornare indietro.
18: Chiaro, nella vita privata uno deve avere anche degli affetti con cui
16: chi sono le persone trova bene. Ti appoggi.
17: Ma lui mi ha chiesto cosa ti dava serenità. Prima gli ho detto la famiglia, eccetera. E poi lui mi ha incalzato, non ricordo più la domanda, ma la seconda risposta era il mio compagno.
18: Beh, chiaramente c'è la mia famiglia, comunque ci sono i miei amici, c'è il mio compagno con cui mi trovo molto bene e le cose funzionano, e quindi diciamo che da questo punto di vista...
16: Sei sposato o state...
18: No, non sono sposato.
17: Io penso che su questo, anzi non penso, sono sicuro, non ho nessun rimpianto, nel senso che alla fine io quello che voglio è poter vivere la mia vita. Mi rendo sempre più conto che questo passo per me è stato un passo assolutamente positivo. Io quello che dico ai miei amici o conoscenti che vivono questa situazione, che magari non hanno avuto ancora modo di parlarne con qualcuno, tipicamente un ostacolo abbastanza grande può essere coi genitori. Se si decide di fare coming out, bisogna farlo per se stessi. Deve essere una decisione da questo punto di vista abbastanza egoistica. Dopo è chiaro, per un personaggio pubblico c'è ancora uno scalino differente, cioè il fatto che poi si è anche conosciuti. Questo chiaramente pone delle altre questioni. Se devo essere onesto, reazioni particolarmente negative non ne ho vissute da nessuna parte. Dopo non sono un ingenuo, so che qualcuno mi fa la bella faccia e magari pensa qualcos'altro, ma onestamente me ne frego.
1: Il racconto di Alex fa emergere quanto sia profondamente personale e unico il momento in cui si fa coming out. Perché mettersi fretta? È un passaggio di cui prendersi cura. Rendersi vulnerabili non è un segno di debolezza, al contrario. Proprio io, che passo il tempo a dare voce agli altri, a fare domande, a raccontare storie, ci ho messo anni prima di riuscire a parlare di me. In certe occasioni pubbliche c'era la necessità anche di metterci la faccia, ma io non ce la facevo. Donatella di Imbarco Immediato mi diceva: sarebbe così bello se parlassi di te, veicoleresti un messaggio importante, proprio tu che lavori in radio. E io restavo lì, a parlare davanti a un microfono tutti i giorni, ma raccontare di me, del mio orientamento, non ci riuscivo. Forse perché non avevo raccontato proprio tutto alla mia famiglia, malgrado avessi più di 40 anni. È stato un cammino tortuoso e pieno di patemi d'animo, ma nello stesso tempo liberatorio.
19: Ciao mami!
1: Non avrei mai pensato che un giorno avrei intervistato mia mamma. E invece, quel giorno è arrivato.
19: Ciao.
1: Non l'ho avvisata in anticipo e sono piombata da lei per un caffè un sabato pomeriggio.
19: Mi fai un caffè?
20: Sì.
19: Lo bevi anche te?
20: Sì. Vuoi il cappuccino?
1: Ci siamo sedute al tavolo in cucina con le nostre tazze di caffè fumanti. La guardo, lei mi guarda e ha capito subito di cosa volevo che mi parlasse.
0: Sono passati, non mi ricordo quanti anni esattamente. So che siamo andati insieme ad Arosa, che tu avevi da fare un lavoro lì, e mi hai portato dietro, è stato un viaggio bello. E poi siamo andati a mangiare in un ristorantino a pranzo.
1: Mia mamma si chiama Margareta, ma tutti la chiamano Greti. Luganese d'adozione, bernese d'origine e un po' toscana, visti più di 60 anni accanto al mio babbo. Classe 1943, occhi chiari, sguardo dolce, timida, anzi, direi più riservata di indole. Ai suoi occhi io sono sempre stata la figlia intraprendente e coraggiosa, quella che se ne frega del giudizio degli altri, una sorta di Wonder Woman che sa cosa vuole.
0: E lì mi ricordo sul telefonino mi hai fatto vedere una foto di una ragazza e dopo ti sei aperto, mi hai detto che, non so come spiegarmi, che ami questa ragazza, che sei, mamma mia, non mi viene, che sei, non mi viene la parola. E mi guardavi, la mia reazione era molto tranquilla, cioè per me qualcosa avevo già un po' intuito, però l'incertezza c'era.
6: Ma rispetto a questa cosa che improvvisamente ti dissi, tu ricordo che eri anche un po' confusa, perché ma come, fino a ieri stavi con dei ragazzi e poi per te era una cosa un po' strana che io avessi potuto prima stare con dei ragazzi e poi ho cambiato e sono andata, come si dice, un po' così alla brutta maniera dall'altra sponda.
0: Io in quel momento lì io non ho pensato niente, per me era importante che tu fai quello che ti senti di fare.
6: C'era qualcosa che ti preoccupava?
0: Su quel lato lì non ho nessuna difficoltà.

0: Tutto quel tempo non ho mai detto a mio padre che non era la mia migliore amica, ma la mia compagna. È stato doloroso tenere questo segreto. Una parte di me non vedeva l'ora di raccontarglielo, di condividere questa nuova cosa, ma un'altra parte era terrorizzata di essere giudicata, di non essere capita, di non sentirmi più amata da lui. Nonostante fossi vicino ai 40 anni, non ce la facevo proprio. Ero bloccata. Solo quando è arrivata Sara nella mia vita ho trovato il coraggio per dirglielo e punto. Ricordo la sensazione liberatoria che ho provato in quel momento, come se tutto si fosse rasserenato dentro di me. Lui, Babbo Silverio, classe 1941, nato e cresciuto nella provincia di Pisa, ce l'ha messa tutta. Ha fatto quel che poteva e continua a farlo oggi.
1: Babbo ha tutta un'altra testa, lui ha ancora la testa all'antica, lo dice lui stesso, invece io sono più aperta, lui è il contrario di me e io ho cercato, cerco tuttora in tutti i modi di spiegargli e tutto quanto, però devo dire che lui è migliorato, dai.
2: Sì, basta non citare il matrimonio, poi per il
1: Sì,
2: resto.
1: appunto, dai. Sì, forse sì, quello, ma ormai la legge ci aiuta, no? Una volta era forse più difficile, invece oggi è alla luce del sole.
0: La legge ci aiuta ed è stata talmente importante che io e Sara ci siamo sposate pochi giorni dopo l'entrata in vigore del matrimonio per tutti.
3: Era lei di voler prendere la signora Antascia
4: Sì.
3: per suo nome. Pertanto, vedo che risposta in modo affermativo alle mie domande, anche per la legge che interrompe il matrimonio.
0: Se il matrimonio ha sancito il nostro legame riconoscendoci davanti alla legge, per me in realtà la conquista più grande è stato uscire allo scoperto con il mio babbo. È stato il passaggio più doloroso della mia vita. Ha richiesto tanta cura e tante sedute della psicoterapeuta. In tutti questi anni di Luna Park emotivo ho capito una cosa semplice ma potentissima. Dal momento che ho scelto di mostrarmi nella mia imperfezione ai suoi occhi, qualcosa si è disintegrato ed ha fatto spazio a qualcos'altro. Oggi in questa fase della mia vita sento che il rapporto con i miei genitori si è trasformato. Tutto è più limpido ed io, a mia volta, mi sento comoda nei miei panni. Sarò sempre figlia di Silverio e Greti, ma da soli pochi anni mi sento ufficialmente adulta. Dal coming out, cioè la manifestazione pubblica del proprio orientamento sessuale, cosa succede quando iniziamo a mettere in discussione non come amiamo, ma chi siamo? Nel prossimo episodio parleremo proprio di questo, di identità, di come si trasforma, si ridefinisce, si costruisce.
5: Lo ribadisco da decenni, non siamo nate in un corpo sbagliato, bensì in un mondo che non ci prevede.

Panico Morale, storie LGBTQI+, dalla Svizzera italiana, è un podcast di Natascia Bandecchi. Scritto da Natascia Bandecchi e Agnese Laposi. Montaggio di Agnese Laposi. Musiche originali e sound design di Victor Ugo Fumagalli. Grafica di Elisabetta La Rosa. Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno costellato questa serie. Contributi d'archivio per gentile concessione di RSI Radio Televisione Svizzera. Si ringrazia per il supporto l'associazione REC, in particolare Olmo Cerri. Panico Morale è stato realizzato con il sostegno di Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Ufficio Fondi Swiss Laws. Associazione Imbarco Immediato, Fondazione Heinrich Oesli, Federazione Famiglia Arcobaleno, Associazione Network, Associazione Zona Protetta, Fondazione Weekend.

LOS, Organizzazione Svizzera delle Lesbiche, Pink Cross, Transgender Network Switzerland, Fondazione Diritti Umani, Amnesty International Svizzera, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. Se vuoi condividere un commento o una riflessione, scrivimi info@natasciabandecchi.ch.

no water in the sea, and the break of day had nothing to reveal.

I'm still giggling. Yeah. Yeah. Let's hear that.

0: تاسو وس اوري د راديو ګن
1: راديو ګن traveling without moving.

0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et les spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romans. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

di resistenza.

Hello.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, lo dico io. Bravissimo, tesoro.

Venite a motivarmi però. Questa è buona.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alle alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alle alleluia. Alleluia.

delicate.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti

girare in loop? Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Vuli a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.